0: In Te voglio bene ancora, Gigi D'Alessio esprime la forza duratura di un amore che non si spegne con il tempo. Il brano è una dichiarazione profondamente nostalgica, in cui il protagonista ammette di provare ancora un legame emotivo intenso, nonostante la separazione e la distanza. Piuttosto che andare completamente avanti, si aggrappa ai ricordi della relazione, lasciando che restino come conforto, ma anche come fonte di malinconia. Al centro della canzone c'è il desiderio di riconciliazione e di speranza di un nuovo inizio, che cattura la complessità di amare qualcuno che continua ad essere presente nel cuore anche dopo che la relazione è cambiata o è finita.
1: A stringimi più forte, non aveva paura. E vado se sta buono pure rindo scuro, a tu silenzio a lui che sa fare umore, e lui ci rinda a lui ci trova ne parole, se non trovo coraggio, se non c'è sto solo, dicimi c'è stasera, ti voglio bene ancora.

Respirare è un brano interpretato in duetto dai cantanti Gigi D'Alessio e Loredana Bertè. Il brano rappresenta un incontro musicale intenso tra due voci molto diverse ma complementari, capaci di dare grande forza emotiva all'interpretazione. Secondo quanto dichiarato da Gigi D'Alessio, Respirare nasce anche come un vero e proprio omaggio a Loredana Bertè, artista che lui stesso ha fortemente voluto al suo fianco in questo progetto.

La canzone Passione Eterna di Valentina Stella racconta di un amore intenso, profondo e tormentato che continua a vivere nel cuore anche quando la relazione sembra essere finita. La canzone acquista un'emozione ancora più autentica e coinvolgente.